0: ou na Vena d'Itália. Oferecimento: Hidrolux Materiais Elétricos e Hidráulicos. Toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, Cooperativa de Transportes de Bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Graciele. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda Alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517. Fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol. Fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco, em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Ecco, cita 6:02, una vena d'Italia, pa' i nonni, pa' le nonne, pa' il zio, pa' la zia, se anche le buon'ora siamo qua al vivo clori, pa' il pupà, la mamma, no? Chi ga su pupà, su mare insieme, gente, chi ga qualche dun che tende quei pevecciotti, e mia, quei che mettete l'asilo, io a chi ha i fiori che ha dato capital, casa, auti, tutto, una sciacrigna, un sitiosino, e dopo quei vecchi e vecchi, a meno votende chi vecchi lì dell'asilo, dopo il andar vedi là dell'asilo una volta l'anno si va così te le ha vita d'inco. Allora che ha detto chi ha soldi fai chi non ha, tocca lavorare per quei che ha, ciuccia e tiracchi. Bom, a finale siamo qua con una vena d'Italia, 35 anni, questo programma ancora domenica 14 di giugno del 2026. Ecco, così da tutti quanti, altri polacchi, alemani, italiani, brasiliani, no, americani, tutte razze, perché in tutto il mondo si è fatta una mistura, eh? Nessuno sa da dove che viene e per onde che va. Che ne è di quei gente bonassa, che ne è di quei pedo, che ne è di quei pedo ancora, e che ne è di quei pedo. Ecco, così da, ecco. Ma andiamo avanti, no? E gavemo avanti, magari qua gavemo la legge che protegge quei buoni, così delle volte da qualche faglia grande, ma far che andiamo avanti tutte le domeniche delle 6:07, una vena d'Italia, scominciamo qua Marina Campanera, gruppo La Musica di Maria Amelia Rock Geller, che il signor l'ha camminata via una voce per cantare, né, cantava che piaceva cantare, ma finale al gruppo le resta i gagrafà questa sonata, letra sua e le cantè insieme, ascoltiamo Marina Campanera.

Pois é, 6:09, questo gruppo da rente Nadia Banda, parlando insieme là in Villa Maria, presentate una sera di un filò che è stato fatto là, no? E questo gruppo che ha cantato, e qua c'è la radio che ha cantato, i 5 amici, il lanciamento di 5 amici, sta ai scapoli di San Rocco, dopo gli scapoli di Villa Maria, i fratelli Sardinelli che ha cantato qua in questo programma, e i gruppi e maggioria della festa italiana che ha cominciato qua in questa radio, no? Sempre desde quella epoca là che avevamo Lidio Mangoni insieme, il giorno 21 del giugno del 2026, festa di San Giovanni Battista in Paradiso Camargo, de là che San Giovanni Battista vi benedisse e dopo andò in Paradiso e ha commesso i bevuti Mangoni e Lidio insieme, le aveva la sorvizione con la bevida, ecco sitta. 10 ore che ne messa, 10 mattina, al mezzogiorno churrasco di carne padron, alle 2 tardi danzante con Fabio Martello e banda. Ah, lì che vuoi vedere col martello, dun dun dun dun dun, disco suona, anima i baile che sta loco Fabio Martello. Allora un grande abbraccio a questa banda, eh. E il giorno 22 l'ora de 22 di agosto che ne ha mostra di vin là in Cadorna Nova Alvorada, 22 di agosto a mostra di vin in Cadorna Nova Alvorada, e la commercio di bevida Mangoni de Lidio, lei claro che lei è presente anche là e se fa furbi lori, eh? Etta che la vada grande avanti finale del programma, zitta. E il Molin Santa Lucia, gente, ha tutto quel che occorre per rasson per bestiolette, desde il canarigno fin che ne fin velen per comprare grilli, un martellino di borascia e anche per comprare puldi e cosita, ecco, te sai comprare puldi è la cosa più facile che ne il rapè, visto che il rapè per vendere, mette lì in una fila dei sassetti, quando che loro vieni e scera il rapè e va a stranudare e batte col becco insieme al sassetto e si compra, cosita. Etta, le Dorval Marodinga tutte le rasson per qualche tipo di bestia lì, farina di formento e sila di oro, farina di miglio buon gusto, il rasson l'ora neanche se parla, semenza di vena bianca, ga pastoni per gado leiterio de corte e ga anca semenza di vena bianca per seminare quei che vuol seminare da per terra e anche per tagliare, far pastaggio, silage là del Molin Santa Lucia, feve furbi in là, in quanto mi molo fora. Vuol dire Anzolin, vuol dire le vecchie ormai, anche lui, questa sonata.

Cosita, cosiga, vemos un mondongo bovino, dos de bollo de vaca, 17,99 telemercado imperial. Paleta de porco de porca, 8,99 al kilo. Linguiça para churrasco, del fogo, Excelsior, 16,99. 14,99 te compre filé de peito de frango al kilo, ¿no? Farina de formento Donatea, 1 kilo, 2,99. 9,49 le erba mate Bernardon, 1 kilo de erba mate. Café Iguaçu, 500 grammi, na latina, 19,99. Chá Nobel. Cachá com 10 sachês, 3,40. O CIP 10 pacotini, 3,49. Biscote Recheai para ti. Carton 85 grammi, 1,99. Bombom Amor Carioca, Macenal Semuguá del Sul, 200 grammi, 10,99. Escova Dental Can B Média, 1,99. Macarão Instantâneo Nissin. Miojo, 85 grammi, 2,49. Serie A49, amaciante Aquafaz, 2 litri, 13,99. Papel higiênico, dueto, 12 rolos, 30 metri, folha doppia. Saúl em pó, gota limpa, 1 kg, 600 grammi, 8,99. 1,49. Saunete Nips Aliday, 85 grammi. Refrigerante Guaraná Sarua, 2 litri, 5,99. Espumante Aurora, 750 ml, 24,99. Retaglio de Toronio de Mandolati, 8,99, 300 grammi. Areia Parigati, da Fai Bisogni, 4 kg di areia, 7,99. Mercato Imperiale, te vai là, te compri tanto, ti venisci carino, te paghi poco. E sempre attivo a tendere, Cosita, a domenica fine 11:30, fine mesi. La moda alternativa che ho offerto per questo finale di settimana, prodotti nuovi, prezzi che de fabbrica, moda alternativa, faga conta, te compri un sol termico di casal 10 volte di 24, 240 volte, 10 volte, passa l'anno intero, inverno, veron, ma desligarlo, le come quel che guadagna il pigiama di Sosantro, de là un anno torna in Rio Gadito, Sosantro Gadito, il toso, è llegato a mandare Gadito. Se tu dio di operare il pigiama che Santro ti ha dato, siga di Santro, lo cavo do sol quando vado a dormire. Loro qua, questi qua ti dopi al sol l'anno intero e ti hai ancora finito di pagarlo. Giacchetti infantili di gomiglio, 159,90 per 79,90. Giacchetti di franella forrata, di 139,90 per 79,90. Giacchetti di gomiglio femminile, mascolina, di 199,90 per 139,90. Pigiama adulto, questo qua è il pigiama, pure 49,90. Pigiama infantile, di 39,90. Moda alternativa tutta la settimana. E' là con grande promozione. Moda alternativa non sia che il giorno, che il giorno disdotto del 7 del 26, che ne sena dei Trevisani in Cristo Re Palma. Convida la comunità intera e tutti italiani, brasiliani, polacchi. Allora, pagotto che le di stare là di Cristo Re Palma. Al convida per cena dei Trevisani, razza Trevisani, che ne gente là d'Italia. Il consul, non so chi, non viene il presidente perché ha detto che le massa vecchio, se no venirebbe anche quel, ma che ne è festa dei Trevisani, cena dei Trevisani in Cristo Re Palma. Allora tutti convidai la comunità, la regione lì, convidai ad andare via di Palma, anche non altri in demo, 6:19 questa sonata che volevamo fuori a ciò che è scappato qua, no, il vin le bon. Se fuoi, mi ha rubato il vin. A volte se fuoi il vin. Così te non dà. Ascoltiamo un'altra, allora, già che mi ha là fuori il vin di a volte. Così te, ascoltiamo questa. La Giglia la è malata. Proprio questa qua. Sarà che la cacchia Giglia?

venisse la Jandira. La Jandira é tocaia da Medona, é. La Jandira venisse Chapecó catarli lì. A Jandira Panisson, le fiola del nono Panisson. Quel che cantava col gruppo, dopo mi canto fuori una suonata lì, tanto mollo fuori questa, che cantè il nono Panisson. Allora, la Gigia la è malata, sarà che la gacchea Gigia?

Passei 27, capito? Viva i preti, ma finalmente andiamo avanti che di Dio che ne altri. Loro là per la Giandira, Panisson e Lidio Bianchin, la do a disdottoroso, canta il gruppo Tagliani Tagliani buona gente, là da disdottoroso, che nella nonna Panisson, ascoltè ben, che hanno rassa ben grossa, ascoltè ben qua. America, America. Allora così, un abbraccio a loro e la do la famiglia Rosso, Joel Ciotta, tutta famiglia che canta lì della disdotto Rosso. Anche divino.

6:35, incontro un'altra. Ah, questa qua è bella, eh? Ciò diste sé che le una casa in mezzo al campo, distante un 100 chilometri delle città, dei paese, una casetta, un scicchieretto dei porchi, così in fondo un galponetto, due piegure, un caval magro scurato a parete per non cascarlo in terra, una vacchetta, un boisigno, una rossetta che ne erano 22 pie di miglio, piantai più o meno, salata, te sai, che radici antichi, durriche, neanche i porchi non li mangiava, ma final stea là un vendero là, una famiglia, 6-7 fiori di sdotto can, attorno alle case là, ma distante, cioè, puaretti che mai. Beh, arriva un viaggiante in costa, un automobile in costa davanti, là che domanda una birra fredda, che di quanti va la luce non ne avevamo, ha detto la cosa interrata per star fresca, bon, dammi qua amico sei, da che là una birra sto viaggiante, che di certo quella è buona interrata, a terra resta freschetta, ta bon, gambe festa birra, che avrà una cosita, un dei salami piccai. Ha detto io per vendere i salami lì, sì, gadi, quanto al chilo, ah, che gado mandà lì, che a epoca, te sei 1900, appena dopo la guerra di Farapi lì, appena dopo la guerra che ha domandato, ha detto le tre conti al chilo, allora dammeli tutti qua. Oh, quella bottega qua, guarda così, che ne era uno dei salami, ciò guarda, guarda così, tira 12 che gli dà là, pur un deo di muffa attorno, e quei di 11 l'era là liso, ben limpo. Ma che gli dammi qua anche, quella porto via tutti, no, gli di quella te ho vendo mia. Perché? Quella è la mia cugnata, gli ha detto. Ma che tuo cugnato? Gli ha detto a mia sorella d'opera tutte le sere. Allora quella posso mia vendere, te vendo che dice qua. Quella, Corale Stella Alpina, la partenza. Cosita? No, suoniamo questa prima. Dopo quella là, ascoltiamo questa del gruppo I Scapoli di Villa Maria. Gli erano tutti vivi, gli ha detto neanche uno di vivo.

Ecco, sitta le stai scappri, battezzai qua in questo programma, che ne era Gian Vedana, Luis Bissani, ne era Luis Vedana, ecco, sitta Cile e Dornelio, questi qua erano i cinque scapoli di Villa Maria, di San Rocco. Dopo che passai scapoli di Villa Maria, allora entra altra gente, così, giusto? Corale Stella Alpina, la partenza, ascoltiamo.

Ella vien fora cosita, no? Alle 6:47. Oh, siamo qua al vivo colori. Con una vena d'Italia, i scapoli di Villa Maria, guidè che lì i scapoli adesso, no? Vediamo. Ascoltiamo questa qua.

É o grupo de Laranjeira que canta sulla Piazza de Venezia, 6:51 na Vena d'Italia. Ninetta Barcariol, gruppo Bellunesi, ascoltemo questa qua, anche le belle, una canzone bella.

Adesso le 6 ore 58 minutini, una vena d'Italia. Ciao pal nonno, ciao pa nonna, per farci de casa, i tosetti, le tose belle, che demo un strucconde, vero cuore a tutti quanti, una buona domenica, una buona settimana, e fin domenica che viene, perché viene adesso lì la voce dei lavoratori, cosita, le cosita, strucchiamo onde qua, adesso. Ah, so aumento il volume.